dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano. Ci sono occhi che si cercano, ci sono labbra che si guardano.

era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.